Luca, oggi le sono il 22 mestre. Oggi è il 7-24. Sono nato per Cravo e in Fa Menor di Domenico Scarlatti, solista Alan Curtis.

Sonate Sabatiano di Matteo Albéniz con violoniste Toribio Santos. Adiomechi, classiche e attuali, 8:50. Alfin son sol, sole mestre, aria da opera La Cifra di Antonio Salieri. Mezzo soprano Cecilia Bartoli e membri d'orchestra di Age of Enlightenment, a regenza di Adam Fischer.